chiamata come mi diverto, bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure.

ondata nuota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunghe, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa. La base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

0: Vi abbiamo offerto cash, un brevissimo esempio di
1: come fare un viaggio senza pregare. Word up. Cash rules everything around me. Cream it. Yeah. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me. Cream it.